lacrimi nel giasso le cercare. Esisto sì amara che inima si affronta, che in tutto il se destrama.